0: per effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 2:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera, vorrei ascoltare una canzone di Elisa a vostra scelta. Grazie da Moni.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001. Siamo Dani e Ricky e vorremmo ascoltare Losers di Post Malone e Jelly Roll mentre torniamo verso Collegno. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manina, posso chiederti se metti Avrai di Claudio Baglioni o se no ogni tanto di Gianna Nannini. Grazie.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, siamo Mario e Silvia da Beinasco. Noi vorremmo ascoltare Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Grazie mille e buon lavoro.

0: talk about.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
0: Stop.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila. Visto che sto partendo per il concerto di Ultimo, vorrei ascoltare una sua canzone. Grazie da Vanessa. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Mi metteresti cartoni animati di Rose Villain? Grazie, Chris.
1: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Sport. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Linda, Matilde, Daniela e Danilo, e siamo in viaggio per il mare. Vorremmo ascoltare Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno.

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Sogno male?
1: Ciao Radio Manila. Siamo Alessandra e Denise e vorremmo ascoltare Istinto Animale di Gyoor, Annalisa e Ernia. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Salve signorina, sono Rocco da Torre Pellice e se possibile vorrei ascoltare We Are Family di Sister Sledge.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: A domani, la telesuona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Samantha dalla Granda e ti richiedo Focus di Ariana Grande. Grazie mille.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Maria.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, e la dedico a mia moglie Nuccia con un grandissimo abbraccio. Saluto tutti i manilosi in ascolto, saluto in particolare Daniele di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino. Buone vacanze a Walter di Sommariva.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buongiorno signorina, sono Stefano da Collegno e se possibile ti richiedo una qualsiasi canzone di Oliver Tree, in memoria di questo fantastico artista. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Chris, mi metteresti una canzone di Angelina Mango per dedicarla a Jaye? Grazie.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: legge.
1: Ciao Manila, buongiorno Manilosi, sono Luca dalla Val d'Aosta. Mi chiedevo se fosse possibile ascoltare una canzone di Emma Nolde, in alternativa una di Olly, grazie. Radio.

Buongiorno signorina, sono Elena da Rivoli. Mi metti per favore Stupid Love di Lady Gaga. Buona giornata a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare Don't Be So Hard di Jessie Lynn.

Ciao signorina, sono Matteo Panesso Mariva. Nonostante vuoi sentire una vita vacanza, salutare tutti i manager da lavoro, in particolare Gianni Patrica Magnola, Lino, Walter Sinone, Denis Luzzo, Margherita Di Santa e me Pringerson, Alberto, anche detto Avatar. E salutare proprio tutti che stasera me ne vado in vacanza. E ci

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona.
4: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, stamattina mi fai ascoltare Everything I Do di Bryan Adams. Ti ringrazio, ti auguro un buon sabato, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora. Saluto Walter di Sommariva, Walter di None, Gianni, Lino, Marco e le famiglie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, metteresti Inevitabile di Giorgia. Ricambio i saluti di Daniela di Saluzzo. Baci da Artesia.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Manila, vorrei ascoltare Magnetic di Bausa. Un salutone a Gianni il panettiere di Carmagnola che è il migliore.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001,
3: sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manilosi, un saluto a tutti dalla pasticceria Il Vignè d'Oro di Orbassano e dal panificio Anselmo Davide. Vorremmo ascoltare Rum e Cioccolata di Delia e Fiat 131.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Buongiorno signorina, sono Edoardo da Chivasso, vorrei ascoltare Mr. Electric Blue di Benson Boone, oppure un'altra sua canzone a scelta. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Stefania di Carmagnola, mi faresti ascoltare Non dovrei non dovresti di Giusy Ferreri e Renga. Grazie mille e buona giornata.
1: Sono Giusy Ferreri, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandra e vorrei richiedere We Can't Be Friends di Ariana Grande.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao, sono Nadia da Cuneo. Vorrei ascoltare come in un film di Pezzali e Ramazzotti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001. Sono Lella e vorrei ascoltare Dito nella piaga con Che fastidio. Grazie. Buon sabato.
1: Radio Manila te le suona.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Ciao signorina 9001. Se puoi mi metti ancora Arthur Team di Christopher Cross. La dedico a te per il tuo ottimo lavoro. Baci da Artisha.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Sto tornando a casa dopo una bella nottata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere DTMF di Bad Bunny. Buon

0: Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire What is Love di Adbaway. Grazie, la dedico a voi tutti. Buon weekend.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila. Vorrei sentire I Love It di Icona Pop. Grazie mille, Giuseppe.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Super

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

Buongiornissimo a Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una baciata. Fate voi. Vi auguro una splendida giornata e chi non ascolta Radio Manila è un gay.

Ciao Radio Manila, siamo Daniele, Consuelo, Cristian e Luca. Stiamo andando in direzione Val d'Aosta. Vorremmo ascoltare il volo capolavoro. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao carissima signorina, per favore mi fai ancora sentire Promise di Romeo Santos, la dedico a te, a tutti i manilosi, in particolare a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli. Ti mando un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: He perdido el balance por tu amor.

Buongiorno signorina Manila, sono Tommaso da Collegno, ma me la faresti ascoltare Stelle di GLR per questo fine settimana lavorativo? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare sempre Sarai di Ermal Meta, per favore. Grazie mille e buona giornata.
1: Questo vecchio cortile che

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Alberto, buongiorno. Sto andando a lavorare, mi potresti far ascoltare per favore Amour di Achille Lauro? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buongiorno.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua

Buongiorno signorina Marina 9001, sono Diego da Settimo. Mi faresti ascoltare per favore Gli Spari Sopra di Vasco Rossi o qualsiasi altra canzone di Vasco Rossi? Un saluto a chi non ascolta Radio Manina Game Over.

Ciao Radio Manina, sono Pristi, potrei ascoltare al mio paese di Levante? Grazie, chi non ascolta Radio Manina Game Over e buona giornata a tutti, ciao ciao!

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina Manila, mi metteresti il mio giorno migliore di Giorgia? Che dai, che ho voglia di cantarlo. Grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao Radio Manila, siamo in viaggio verso il lago di Garda. Vorremmo ascoltare Maschio di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila?
1: È game over.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18:30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21:30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
4: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buongiorno signorina, sono Gaglietta da Chieri. Io e i miei colleghi della macelleria Gola di Chieri vorremmo ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Rock With You, altrimenti Beat It. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao Radio Maniera, sono Daniele da Ivrea, ho appena smontato la notte e vorrei ascoltare la canzone di Franco 126, Futuri Possibili. Auguro a tutti un buon weekend e chi non ascolta Radio Maniera è game over.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 8:01.
5: Amore, portami in paradiso.
6: Ok, prenoto il traghetto.
5: Come, scusa?
7: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
8: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, siamo pronti per affrontare un'estate musicale spettacolare. E ragazzi, ci piacerebbe una bella canzone degli AC/DC, qualcosa di rock. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Vanilla. Falla suonare tu.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Oh, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglia di convenienza?
3: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
5: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
5: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
5: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, sono Viola e
1: Daphne
2: con... e Alice.
0: E stiamo accompagnando Pietro in montagna e vorremmo

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
11: Fantastico!
10: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
11: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
10: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
11: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
10: Scherzavo!
11: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Isabella e Chloe. Volevamo ascoltare supereroi. Grazie mille.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza, ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: La tua

0: è attaccato.
1: Ciao Radio Manila, siamo Damiano, Angioletta, Gioele e Anna, stiamo andando al mare. Vorremmo ascoltare la canzone Per sempre sì di Sal da Vinci. Chi non ascolta non è gay. Over!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta,
7: sono le 9:02.
8: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
9: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
10: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
11: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
12: Devo dire un segreto.
13: La spesa la faccio solo da Conad.
12: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
14: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovono la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto. Prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare. Poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
18: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione, quando ha detto che è antievangelica. Un papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
17: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di quattro presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi ad aprire le marcature di Lionel Messi. Passaggio del turno anche per la Colombia, che batte il Ghana 1-0, e accede agli ottavi anche l'Egitto, che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
4: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, quattro volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
17: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
16: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere La dolce vita? Dedico questa canzone alla mia dolcissima metà, il mio maritino Lale. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
6: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno signorina 9001. Sono Vita, mi faresti ascoltare Angelina Mango e Mengoni con Canto d'amore? Buon sabato.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
7: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A5 Torino Aosta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per ricordarvi che nei mesi di luglio e agosto lungo la provinciale 173 del Colle della Sietta viene chiuso il tratto di alta quota nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 9 alle 17. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: vita.
1: Omar, Giulio e Ludo, e stiamo andando a Torino e volevamo sentire La testa gira. Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Vanilla
2: è un gay.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo

0: tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Ti va di Totac.
0: Ma vai da Totac!
2: Stock.
3: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
4: Seguici sui social.
5: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Safe and Sound di Capital City. Grazie mille, un saluto a tutti i manilosi, buona giornata, buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille signorina, un abbraccio, buon weekend anche a te. Ciao da Lino.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
3: E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
5: Eh? Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
6: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. Due anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia, momento clou, la messa alle 10:30, una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciato ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Mondiali, trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari capoverde, capace di rimontare due volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
10: Manila News. In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao signorina Manila, sono Giorgio da Torino. Mi piacerebbe ascoltare Stupida Libertà di Luigi Strangis. Grazie, buon lavoro a voi e buon weekend a tutti gli ascoltatori. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: P52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
5: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, La Martina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno Radio Manila, sono Danilo da Fossano, stiamo andando su a Torino a trovare i miei suoceri. Mi metteresti Stelle di Joliet? Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela. Mi piacerebbe ascoltare Madonna con Sabrina Carpenter con la loro nuova canzone.
1: Radio Manila te le suona. Ask yourself.

0: talk about.
1: Ciao Radio Manila, siamo Simona, Andrea e Matteo. Vorremmo ascoltare Tu mi piaci tanto di Saif, grazie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo il raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Borgone e Susa in direzione Traforo. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Manila. Viabilità.

0: Buon sabato, signorina dal Lago Maggiore. Mi passeresti la nuova di Marra e Gianna Nannini? America. Grazie, Marco.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila, falla suonare tu.
7: Dimmi perché

Ciao Radio Manila, sono Nicole, sto andando da mio nonno a mangiare e vorrei ascoltare la nuova canzone di Anna e, se non è possibile, qualsiasi canzone di Sfera e basta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Michael, i pizzaioli er meglio di Borgo Manero del ristorante Paese. Oggi volevamo ascoltare una canzone degli 883, come mai, dedicarla a tutti i manilosi. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
3: Spot. Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercatò, Mercatò Extra e Mercatò Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercatò, Mercatò Extra e Mercatò Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercatò.
4: Mercatò, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: All'Esse Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Leo Messi, il salva Argentina. Tutto bene quel che finisce bene per i campioni iridati che sognano il bis, ma quanta paura al cospetto della matricola capoverde che ai sedicesimi si arrende 3-2 soltanto ai supplementari, battuta più che dall'albiceleste. Tanto per cambiare dalle prodezze della Pulce, un gol, il 7° in questa edizione, il 20° ai mondiali e l'intervento decisivo nell'autorete che ha sancito il passaggio agli ottavi. Martedì prossimo l'incrocio con l'Egitto, vittorioso ai rigori contro l'Australia. Sempre martedì Colombia-Svizzera che si sono sbarazzate di Ghana e Algeria. E stasera scatta il menù degli ottavi: alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Cambiamo argomento, tennis. Wimbledon, segnali di crescita per Jannik Sinner che liquida in 3-7 l'americano Brooksby, centra agli ottavi dove se la vedrà a sorpresa contro il qualificato giapponese Mochizuki, capace di eliminare il giovane talento spagnolo Kodar. Soddisfatto del cammino fin qui intrapreso, il numero uno del mondo e campione in carica.
10: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente le prime due partite erano molto difficili, però oggi è stato un piccolo step in avanti, però siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
9: Oggi nel terzo turno tocca a Berrettini, Gobolli e Sonego, posti a Dimitrov, Kachanov e Fritz, tra le donne Paolini, Saccari. Formula 1 sogna la Ferrari di Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere del cavallino scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con un semaforo verde alle 16. Ciclismo in terra catalana a Barcellona, si alza il sipario sulla 113esima edizione del Tour de France. Il campione del mondo Tadej Pogacar prova ad avvicinare i miti conquistando la quinta Grand Boucle come anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Promette battaglia il danese Vingegaard in trionfo nel Giro d'Italia. Infine all'atletica, 53 anni dopo Marcello Fiasconaro cade il record italiano degli 800, quello che resisteva da più tempo e che fu anche primato mondiale. L'impresa l'ha firmata a Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano, coprendo la distanza in 1:43,60, migliorando di 10 centesimi lo storico limite. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, ti volevo chiedere se potevi mettere Sorry, scusa lo sento dei pinguini tattici nucleari o generale di De Gregori. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Ciao Radio Manila, siamo Nicole,
1: Andrea,
0: Sofia,
2: mamma
3: e papà.
0: E vorremmo tanto ascoltare la canzone September, o se non è possibile la canzone di Alfa e Jovanotti, Buon Vento. E chi non ascolta Radio Manila è un super
4: Manila 9001.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333-265-1149.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3.000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
8: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Matilde,
1: Martine, stiamo andando al matrimonio di zio Samo
0: e Alexandra. Volevamo dedicargli Pastello Bianco e, se non fosse possibile, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: Radio Manila, siamo Emma e
1: Simo.
0: Vorremmo ascoltare I Love It degli Arcona Pop per affrontare questo weekend al meglio. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Lato musica suona su Radio Manila.
8: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: Ciao Radio Manila, sono qua con i ragazzi della Perla Nera, stiamo andando a festeggiare il compleanno del nostro amico Mattia e vorremmo chiederti la testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila, eh?
1: Gregor!

0: Ascolti a Radio Manila, sei game over, bitch.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it. Stock
9: Arts. Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e Stock Arts. Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
10: Seguici sui social. Gli affari di Stock Arts. Che
11: prezzi! Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
12: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:03.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo. Il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa, scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti è in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumi. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
5: Manila News.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, La Martina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Despacito.
1: Ciao Radio Manila, sono Jessica da Torino. È possibile ascoltare questa domenica di Olly e dedicarla ad Alice, l'amore della mia vita. Grazie.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Manila te le suona.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Letizia, sono in macchina con Andrea, Paolo, Fabio e la nonnina. Ci fai ascoltare Buon Vento di Jovanotti? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Ciao!

Ciao Radio Manila, sono Massimo da Torrazza Piemonte. Se possibile vorrei ascoltare Gocce di memoria di Giorgia. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino.

0: Immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Piuttin, per un soggiorno da sogno.
1: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 1149.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
4: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pulisce.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
4: Sì.
3: Però bella.
4: Ovvio.
3: Però vista mare.
4: Naturale.
3: Però con fascino. Però.
5: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
6: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Devo dire un segret.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità.

0: europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
1: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
2: Gol e assist tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Manila News.

Ciao Radio Manila. Ciao signorina Manila. Vorrei chiedere: hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 per favore. Grazie mille.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
7: Sì, lo voglio!
6: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
8: Sì, lo voglio!
6: Allora vi dichiaro divani per sempre.
9: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
11: Totac.
10: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
9: Seguici sui social.
12: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Rita Manila, sono Valentina da Carmagnola. Vorrei ascoltare per favore la canzone di Laura Pausini, Un amico è così, e dedicarla al mio gruppo di amici, i Cenerelli. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: finiamo, punto e basta.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Borgone e Susa in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che dalle 17.30 di oggi pomeriggio fino a 1.30 di questa notte la provinciale 593 di Borgodale e la provinciale 43 vengono chiuse per una manifestazione nel comune di Borgodale. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila, puoi metterci al mio paese di Delia? Abbiamo bisogno di un po' di carica, saluti dalle decentrate.
1: Radio Manila te le suona.
2: Mi sento.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Riccardo, sto andando in vacanza e vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Manila e Manilosi, siamo Kika, Roby e Dino il cagnolino. Stiamo andando a Chiavari per un weekend lungo. Ci piacerebbe ascoltare Stupida Sfortuna di Fulminacci.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Manila Boss.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta,
3: sono le 14.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedermi le vostre canzoni preferite nel weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi, soprattutto audio. Vi aspetto e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Radio Manila, sono Aurora, sto andando al mare, vorrei ascoltare Push Life, chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, sono Manu Dolce Nera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
5: Voglia di convenire.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
3: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001 e buon sabato speciale a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Rhythm of the Night, brano di Corona. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, potresti mettermi a Situas di Harry Styles? Grazie e buona giornata Sofia.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, sono Riccardo da Suno. Siccome mi hanno fatto arrabbiare che mi continuano a cambiare i programmi, mettimi una canzone per piacere che mi piace un sacco. Quella Quando sarò morto di Nazca e J-Ax, che magari mi calma un attimo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
2: anche su un mezzo non tuo.
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Signora?
4: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Elizabeth, una manilosa dog. Vorrei dedicare alla mia dolce mami la sua canzone preferita I Will Always Love You di Whitney Houston e dirle che le voglio un mondo di bene. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Radio Manila, siamo io e una mia amica e sua mamma che stiamo andando al concerto di Alfa, Fra Quintale, Marco Castello, Andrea Cerrato a Collisioni ad Alba, e volevamo chiederti se potessi mettere Buon Vento di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over!
3: Ciao Radio Manila, sono Aurora, vorrei ascoltare Il Rosso. E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over!
4: Dimmi perché

0: Ciao, è la signorina, come stai? Tutto bene, buon sabato, buongiorno, sto sempre la stazione di Milano, anche oggi pomeriggio sono in compagnia. Sai che vuoi ascoltare Laura Pausini Culturale, oppure la nuova di Noemi, grazie mille, non so la domanda, sono solo di nuove.
1: Ciao, sono Noemi, e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Stare con

0: Tutti, sono di Chantuan. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Ale. Puoi mettere Wonderwall degli Oasis, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila,
2: sono Diego
1: e io Martina e vorremmo ascoltare Morirò da Re dei Maneskin. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay, vale!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Ciao Radio Manila, stiamo andando a Genova per un trentesimo. Ci metti depresso Fortunato di Olli, grazie Erika. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao bella Radio Manila, sono Mimmo. Mi metteresti per favore Rischi Toll di Bruno Mars se non si può spazio tempo di Gabbani?
1: Radio Manila te le suona.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

0: Ardo le parole.
1: Ciao gente, sono Zuccherosa Giusilinati. Se potete mi mettete Ricchi con Perdo le parole, mi saponate il caffè, grazie.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila. Manila, siamo Beatrice
4: e Riccardo.
3: E vorremmo ascoltare Dimenticarsi alle 7 di Elodie.
4: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un game!

0: Annalisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ma buon pomeriggio, signorina 9001, buon pomeriggio, Manilori, sono Storrita 71, che volevo ascoltare, se è possibile, I Promise Myself di Nick Kamen. Ti ringrazio tantissimo, ti mando un bacione enorme a te, a tutti i manilosi, a Daniela di Saluzzo e a tutti quelli che mi conoscono. Baci baci a tutti. Ah, e chi non ascoltate Manilè? Manila e Game Over, e mi pampino sempre. Ciao signorina 9001, baci!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Simona, Andrea e Matteo. Vorremmo ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettermi su Ag Music di Arti 5? Grazie Tosco.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box Weekend.

0: Paris.
1: Ciao, sono Deborah da Torino. Io e mio marito stiamo partendo per la luna di miele. Vorrei richiedere Capitol Letters e dedicarla a noi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro. Un saluto a Ross e Luca del Cock Beach di Pisogno.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: de Manila, siamo Monica,
1: DJ Lucky.
0: Siamo a passeggio, volevamo ascoltare, volevamo fare un tuffo nel passato, ascoltando
1: Amore disperato di Nada.
0: E ricordiamo a tutti che chi non ascolta Radio Manila
1: è un super gay.

0: Ciao Radio Manila, sono Siria. Vorrei ascoltare Sofia di Ivaro Soler.
1: Radio Manila te le suona.

0: Sofia. Hey, I'm Purple Disco Machine, and if don't listen Radio Manila, you're game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stop.

0: Che prezzi! Via Riva Rossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social. Gli affari di Stock Us. Che
2: prezzi! Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sono Andrea e sto ritornando da Nichelino e vorrei ascoltare Te Don't Care a Boots di Michael Jackson.
1: Chi non ascolta Radio Manila?
0: Game over!
2: Ciao Radio Manila, sono Barbara e stiamo andando al concerto di Caparezza. Vorremmo sentire Fuori dal tunnel.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

μου λέει και εκείνο είναι πάρα καρατημένη, είναι σούπερ.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
3: E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
5: Eh? Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
6: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Mary e Mikal. Stiamo andando al concerto di Alfa e vorremmo ascoltare Rosso Relativo di Tiziano Ferro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Noemi,
2: Rebecca,
3: Alessia
4: e Claudia.
1: La Rebecca mi sta portando in cima alla mole perché io vengo dalla Toscana e vorremmo ascoltare Vetri Neri di Anna.
5: E se

0: Camilla, vorrei ascoltare una canzone al mio paese di Delia, Serena Brancale, Levante. Tacitiglio, Michele.
1: Ciao, sono Michela, sono in macchina con Angela, Riccardo e Chantal. Se mi potete far ascoltare al mio paese di Simona Brancale, spero che non sia già passata. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Mi sento

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
9: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli i tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
11: Sempre con te.
12: Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo. E me ne stavo zitto ad ascoltare il mondo.

0: Ciao Radio Manila, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno. Vorrei per favore ascoltare una qualsiasi canzone dei Modà e dedicarla a tutti i miei clienti e soprattutto a Marina. Buon weekend.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgio e volevo dedicare a Bianca la canzone di Bresh, da Dio, e chi non ascolta Radio Manila è un super gay.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla 5 Torino Aosta il traffico è rallentato per un incidente fra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Ancora sulla 5 raccomandiamo prudenza per un incidente fra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Ci spostiamo infine al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila, sono Awa da Torino. Mi potresti mettere una canzone di Stromae? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, ciao Radio Manila, siamo Virginia,
2: Chiara,
3: Elena
1: e vorremmo ascoltare Timber di Pitbull. E chi non ascolta Radio Manila

0: Buongiorno Radio Manila. Se possibile vorrei ascoltare i One Republic con Rumvai. Buona giornata Carol. Ciao Radio Manila, sono Fabrizio. Mi potresti mettere DNA di Gabri Ponte e Jovanotti?
1: Radio Manila. Radio Manila.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30, spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, La Martina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Manila, se puoi mi metti nella mia città di Mango. Grazie mille Artesia da Sydney. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono la zia Chiara e voglio dedicare la canzone A modo tuo di Elisa a Nicolò e Lorenzo, i miei nipotini pazzerelli. E chi non ascolta Radio Manila, eh? Game over!

0: siamo Camilla, Stefania, Beatrice e Filippo e stiamo andando a un concerto di Alba e vorremmo ascoltare Cin Cin. E chi non ascolta Radio Bandiera è gay. Ciao!
1: Come stai? Ci siamo presi a invertito le con la R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente là.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 17:02.
18: Spot. Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
19: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
20: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
21: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
22: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
21: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, dal caldo della Morra un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe, grazie Enrica.
2: Ciao Radio Manila, siamo Greta e
3: Vittoria
2: e siamo appena partiti da Cuneo per andare a Roma. Vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è super game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Amira. Vorrei ascoltare Dance No More di Harry Styles, grazie mille.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
8: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
7: Seguici sui social.
10: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Mimmo. Mi metteresti per favore Heroes di David Bowie? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Stefania da Alba. Volevo dedicare ad Adriano Businessman di Dito nella Piaga.
1: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Nicolò,
2: la zia Chiara,
3: Lorenzo,
4: la mamma Maru,
1: e vorremmo ascoltare Italia State Park DJ Azza. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
10: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189€. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A5 Torino Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo infine della provincia del Verbano Cusio Ossola, la provinciale 162 viene chiusa per una manifestazione a Domo d'Ossola dalle 18 di oggi all'una di domani, domenica 5 luglio. Per il momento è tutto, buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: siamo Greta,
1: Emma e Francesco.
2: Vorremmo ascoltare
3: Poesie clandestine di LDA e H7.
2: Noi stiamo andando al concerto di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è
4: Game Over!
2: Ciao!
5: Ciao! I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
6: Ciao Radio Manila! Sono Hervé e vorrei il bacio di Klimt di Emanuele Aloia. E chi non ascolta Radio Manila è un super Game Over!
7: Cosa sei venuta a fare? Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto costa dire una bugia? E parlavamo dei tuoi esami all'università.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Ciao Radio Manila, sono Alice. Vorrei ascoltare una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Grace, mi faresti sentire Golden delle Antrix, grazie e buona serata.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Manila, siamo Vittoria Paolo e siamo sul trattore per andare nei campi. Oggi vorremmo ascoltare Eccoti degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta,
7: sono le 18 e 3 minuti.
8: Sport. Amore, portami in paradiso.
9: Ok, prenoto il traghetto.
8: Come, scusa?
10: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
11: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
12: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Ciao Radio Manila, sono Maria dalla provincia di Novara. Potresti farmi ascoltare Canto d'amore di Mengoni? La dedico al mio amore. Grazie mille.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 100 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
7: Sì, lo voglio!
6: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
8: Sì, lo voglio!
6: Allora vi dichiaro divani per sempre.
9: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
11: Totac.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Cristian e oggi ti vorremmo richiedere Testa Coda di Bianca Azzei. Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
3: Maledette le tue stupide promesse, ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto, ci avevi ragione, avevo ragione.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la diramazione Torino-Pinerolo. Raccomandiamo prudenza per un incidente fra Beinasco Nord e la barriera di Beinasco in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente all'ingresso di Novara Est. Sono possibili disagi e rallentamenti in entrambe le direzioni. Infine si segnala ancora un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Manila Box.
11: Con la signorina Manila 9001.

niente, vorremmo richiedervi gentilmente una canzone. Waka Waka di Shakira, dedichiamo a tutti i nostri carissimi clienti del nostro negozio. A tutti voi conduttori, a tutti gli amici che ci salutano sempre in radio tutti i giorni e anche di notte. E che dire, un buon weekend e una buona domenica a tutti. Che non ascolta Radio Manila, un game over!

Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo

0: e bambino.
1: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
1: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
2: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Michelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono sempre Deborah da Torino. Mi metteresti l'ultima di Madame con Marrakesh per il compleanno di Matteo, che oggi compie 32 anni. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Buonasera signorina, mi fareste ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso? Buona giornata a tutti, Pier Giorgio da Torino.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta, sono le 19:03.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Grazie e buon sabato a tutti.
1: Manila 2001,
2: sempre con te.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Ciao Manila, mi metteresti Woman in Love? Grazie, baci Artisha.
2: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao signorina Manila. Ciao Radio Manila. Vorrei sentire Stupida Sfortuna di Fulminacci, per favore. Grazie mille. Luca di Novara.

0: Ciao Radio Manila, sono Jonathan e sono a lavoro. Vi ascolto da Vercelli. Mi mettereste Caparezza per favore? Vengo dalla Luna. Grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: ACL Club della Mobilità Italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACL
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora ben trovati all'ascolto, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, la provinciale 269 viene chiusa nel comune di Paesana dalle 22 a mezzanotte. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: finiamo, punto e basta.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, che domani si va a vedere i The Roser a Ceva sotto il campanone, sarà un bel concerto e ci piacerebbe una bella canzone punk rock o rock, quella che preferite. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila, game over.

Buonasera signorina, sono Nadia da Caluso e vorrei per favore richiedere la canzone Favola di Eros Ramazzotti, oppure musica è, oppure se fossi già passato, per favore se mi puoi mettere una canzone a tua scelta di Phil Collins. Grazie, buona serata a tutti, ciao.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sito.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
4: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
5: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Gioele e vorrei ascoltare Piccola Stella di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333-265-1149.
5: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, siamo Roberta e Paolo da Magliano Alfieri. Visto che oggi c'è un concerto ad Alba di Collisioni, vorremmo per piacere ascoltare una canzone di Andrea Cerrato. E chi non ascolta Radio Manila?

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao Radio Manila, mi chiedevo se potessi mettermi la testa gira di Fred De Palma. Grazie mille.

0: Sport!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola. Lungo la provinciale 90 si viaggia a senso unico alternato per una manifestazione nel comune di Rovegro dalle 8 alle 18 di domenica 5 luglio. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire Human Nature di Michael Jackson. Grazie mille.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO. Sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila. Ciao Radio Manila. Sono Diego di Santia e vorrei sentire Stupida Libertà di Luigi Strangis, per favore. Buon sabato sera a tutti.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: stessa vita.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21:02.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cristian, il fidanzato di Camilla. Puoi mettere romanzo criminale o se non c'è una di Sfera. Grazie.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare E tu di Claudio Baglioni, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera, sono Simone. Se è possibile vorrei ascoltare la canzone Amore in bocca dei Santi Francesi.

l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per una manifestazione nel comune di Paesana. La provinciale 269 viene chiusa dalle 22 a mezzanotte. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: fai un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Camille. Potresti mettere ogni male di Capo Plaza. Grazie mille.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Marcella da Momo. Mi faresti ascoltare in questa bellissima serata perdutamente di Achille Lauro? Una buona serata a tutti.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: del fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
5: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, volevo chiedere la canzone La mia storia tra le dita e dedicarla a mia moglie Viviana. Sono Momo da Cuneo, grazie mille.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Riccardo da Novara. Volevo chiedere se si potesse mettere Still Loving You degli Scorpions, grazie.

0: Radio Manina. Ora esatta, sono le 22.
1: In diretta con la signorina Manina 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Giulia, Cristian e Giorgia. Siamo in viaggio verso Omegna. Vorremmo ascoltare Da 0 a 100 di Baby K.

0: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Buonasera Radio Manila, sono Ilenia e sto aspettando la mezzanotte per festeggiare il mio compleanno. Ti chiedo se mi puoi mettere Romantica di Ultima, così mi sento un po' anch'io a Tor Vergata. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ciao Radio Manila, siamo Lara e Massimo da Omegna e vorremmo ascoltare una splendida giornata di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Do you
5: want the... La tua musica suona su Radio Manila.
6: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Cristina da Torino e vorrei dedicare alla mia collega Terry Don't Stop Me Now dei Queen. Grazie.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Fabio da Torino. Vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Un saluto a tutti i manilosi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Noemi,
1: Vittoria
2: e Stefano.
0: E vorremmo richiederti se fosse possibile. Voilà.
1: Voilà. Lisetta e Bucchini.
0: E ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila
1: è super. Yeah. Move!
0: Ciao! Ciao.

0: Ciao Radio Manina, siamo Ginevra e Gaia, vorremmo ascoltare
1: Torna al mio paese di Serena Brancale.
0: Chi non ascolta Radio Manina,
1: game over.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi, tutta la notte, tutte le notti.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Voglia di convenienza.

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Ambra e vorrei ascoltare Cabana di Rama.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ciao Radio Manila, sono Dario da Asti. Mi puoi fare ascoltare Gabri Ponte e Giovanotti con DNA? Se fosse già passata Tu sei lei Ligabue. La dedico a Silvia, una persona speciale. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, la nostra migliore amica Millie è appena tornata da un viaggio in Olanda. Puoi metterci State of Mind di Jamie James per festeggiare. Ti vogliamo tanto bene Tatina, da Elena, Martina e Gaia.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare una canzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, dedicarla a mio cognato Stefano, a mia sorella Antonella augurandole una buona serata, da Loredana da Borgomanero.

0: Ciao, sono Erama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Senti il silenzio.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera Manila, siamo Stefania e Federica da Settimo e siamo in macchina. Ci potete mettere una canzone di Brescia? Da Dio, buona serata.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao ragazzi, sono Marco Carta. Questa è Supernova e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Signorina, buonasera, Conte Lanza. Sono di rientro dal Canton Ticino. È stata una giornata piuttosto convulsa, su e giù, ma ci siamo arrivati. Sto tornando sulla sommità della collina di Torino e per ricordare gli anni Ottanta mandami in onda la canzone dei Decibel intitolata Contessa. Tu non sei più la stessa. Vorrei augurare una splendida nottata agli ascoltatori della radio più potente e più seguita al Piemonte, dal Conte Lanza, dalla sommità della collina di Torino. A presto.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marta,
2: Chiara
3: e Silvia.
1: Ci potresti mettere Gerusalemme? Grazie.
3: E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Siamo Marzia e Kevin. Per favore potete mettere questa domenica di Olli o Seno Depresso Fortunato. Grazie mille.
1: Ciao, sono Olli, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Isabella. Mi piacerebbe ascoltare The Time of My Life di Benson Boone.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 30.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, buonasera signorina Manila 2001, sono Francesco da Rivalta. Volevo richiedere la canzone dei The Cardigans, Loveful, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è mezzanotte.
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari. Grazie molte.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: secondi passano, l'amore rimane, nel bene o nel male, io ti voglio ancora.
1: Ciao Radio Manila, sono Natalia, auguro una buona sera a tutti quelli che mi ascoltano, che mi conoscono, e vorrei ascoltare la canzone Ne vale la pena di Arisa, se fosse possibile, o se non fosse possibile canta ancora di Arisa. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Lo scavventura sentimentale, ma te in un angolo della città.

0: Ciao Radio Mila, sono Gianfranco.
1: Gian Pietro.
2: Gian Paolo.
3: Gianfranca.
0: Volevo richiedere Estate addosso di Giovanotti. E chi non ascolta Radio Mila

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Black Star dei Radiohead, se non fosse possibile una loro canzone, grazie.

vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare Neon Si Shiva e Sfera e Basta. Grazie mille.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Ciao Radio Manila, io sono Piero.
2: Cristian.
3: Viola.
1: Volevamo chiedervi settimana bianca del pagante. E chi non ascolta Radio Manila
4: è game on.

0: Ciao, siamo il Pagante e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila, noi stiamo tornando adesso al concerto di Negramaro. Metti meraviglioso di Negramaro, chi non ascolta Radio Manila.
1: E che i move!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta è l'1.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare le titbi dei Beatles? Grazie.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. In the

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Ciao, siamo Elena,
4: Margherita,
5: Anna,
6: Giada.
3: E ti volevamo chiedere ogni volta di Vasco Rossi.
4: Quanti...
3: E
4: chi non la sa?

0: Ciao Manilosi, siamo Sofì,
1: Michela,
2: Nicolò
3: e Moisin.
0: Vorremmo sentire Volevo te di Giusy Ferreri. E chi non ascolta?

0: Sono Giusy Ferreri, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alisea. Mi faresti ascoltare Destri di Gazzelle? Grazie.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Marco, Ale e Luca e stiamo andando al mare. Vorremmo sentire Fred De Palma, La testa gira. Grazie. Aia!

Manila, siamo Johnny, Fede, Marco e Roby, stiamo tornando a un matrimonio e ci piacerebbe tanto sentire Payphone dei Maroon 5. E chi non ascolta Radio

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, siamo Elena e
1: Samuele.
0: Samuelino, ti chiediamo per favore se You Won't Let Go di James Arthur. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Un saluto a tutti e buona domenica.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta.
15: Sono le 2.
14: In diretta con la signorina Manila 9001.